vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica italiana. E ancora Radio Caffè Lounge, la playlist ben organizzata con i generi musicali innovativi, soul, jazz, smooth jazz e

il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè, il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma

ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Cafè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutto il pianeta. Parole ed emozioni con Radio Cafè, l'aroma della buona musica.

0: ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

0: quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà.
1: Il cosiddetto Sunday Blues.
0: Su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz. Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e Nick Ferrauto. Yeah, boom, yeah, ba-doom, ba-doom.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Scarica il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo trovi cliccando radiocaffè.it.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

tutti, buon venerdì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche per la giornata di oggi. Abbiamo un bel po' di notizie, abbiamo anche tanta musica da ascoltare. Proprio ieri parlavamo di determinati termini, parole che vengono utilizzati dalle nuove generazioni, tipo sei un poliester, e poi ho accennato anche alla parola aura, no? Oggi tanti giovani, quando vedono qualcosa che piace particolarmente, dicono: oh bro, aura, aura. Adesso ci sono anche le aura battle, vince chi ha più carisma. Tra poco si parla proprio di queste nuove battaglie.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Cafè. Buongiorno.
1: Una volta per sfidare qualcuno serviva la forza, serviva l'ingegno, la velocità, una partita a calcetto, giocare a tedesca, no? Tutti i giochi che abbiamo un po' fatto tutti noi. Adesso invece sui social esistono delle sfide in cui l'unica cosa che bisogna dimostrare è avere più aura dell'avversario. Vi siete resi conto che tanti giovani oggi per classificare qualcosa di forte, che piace, dicono semplicemente aura, e si chiamano aura bubbles. Praticamente stanno circolando soprattutto tra i più giovani. Questo fenomeno deriva dall'aura farming, un'espressione nata dal linguaggio dei videogame trasformata online nell'idea di guadagnare metaforici punti aura facendo qualcosa di particolarmente carismatico o comunque di spettacolare. E nelle battle due persone si affrontano davanti al pubblico improvvisando delle pose, dei movimenti, degli atteggiamenti volutamente esagerati, e il divertimento sta soprattutto nella autoironia, nella capacità di non vergognarsi a fare determinate cose. Io non le farei mai. Vi consiglio di andare a vedere i video e poi pensateci se anche voi potreste mai partecipare a queste aura battles oppure no. E forse proprio questo è il motivo del successo, no? Per anni sui social abbiamo cercato di apparire perfetti, qui invece bisogna essere abbastanza sicuri di sé e da accettare anche di sembrare completamente ridicoli. Però è una cosa che sta funzionando, è carina, è simpatica, molto meglio questa di altre tendenze che poi fanno anche del male. I ragazzi si fanno del male, meglio fare queste cose tra virgolette ridicole che fanno ridere e non fanno male a nessuno.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Caffè. Buongiorno.
1: Tra poco, amici, parleremo di un argomento scottante. Mettere un like, secondo voi, vuol dire tradire? Scrivere continuamente a qualcuno è tradire? Cancellare una chat prima che il partner possa leggerla è tradire? Una volta sembrava più semplice capire dove iniziasse un tradimento, ma con l'uso spropositato degli smartphone, dei social, il confine è diventato molto più sfumato. Dove finisce il flirt e comincia effettivamente il tradimento? Cerchiamo di scoprirlo tra pochissimo.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
2: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme!
10: Litigata!
9: Al cinema dal 2 settembre!
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

C'è un sondaggio molto interessante fatto in questo 2026, condotto negli Stati Uniti, dove sono state analizzate un bel po' di persone. Hanno analizzato soprattutto il micro cheating, cioè quei comportamenti che non arrivano necessariamente a un tradimento fisico, ma che possono essere percepiti come una violazione della fiducia nella coppia. Per il 41% degli intervistati, per esempio, portare avanti una conversazione costantemente flirtante via messaggi è già considerabile tradimento, è simile a un tradimento. Ed è qui che la faccenda diventa interessante. Non esiste un confine universale valido per tutte le coppie. Un comportamento completamente innocuo per qualcuno può essere inaccettabile per qualcun altro. Forse il punto non è stabilire una legge internazionale del like, no? Non bisogna soffermarsi solo su questo, ma è sapere quali sono i confini della persona che abbiamo accanto prima di scoprire nel modo peggiore che li avevamo interpretati diversamente. Bisogna parlarne, perché per alcune persone, e magari per alcune donne, per alcuni uomini, si può mettere tranquillamente un like, non fa niente, per altri invece è un tradimento. Addirittura si parla anche di tradimento quando si inizia una serie televisiva insieme e si continua da soli, anche in questo caso. Quindi bisogna capire un attimo la relazione, dove va, qual è la parte della qual è la strada giusta da intraprendere in quella relazione in base a quello che vuole l'altra persona.

tra poco, cari amici, parliamo di cinema. Immaginate di guardare una scena di un film e pensare: questa devo averla girata io, no? Mettetevi nei panni di un attore famoso, poi qualcuno vi risponde: no, quello non sei tu. Beh, a Tom Holland è successo davvero con il nuovo film di Spider-Man Homecoming. Tra poco si parla proprio di questo.

venerdì insieme in diretta all'interno di The Meg con Yuri Caliolo parliamo di Tom Holland che è stato ingannato dal suo stesso Spider-Man. Infatti durante la lavorazione di Spider-Man Homecoming gli specialisti degli effetti visivi crearono un doppio digitale di Tom Holland per alcune sequenze impossibili o difficili da realizzare fisicamente, e il risultato era talmente realistico che secondo il racconto riportato dalla Motion Picture Association, davanti a un test degli effetti Holland chiese se quella fosse una scena che aveva effettivamente girato lui. In realtà stava guardando la propria versione digitale ma non l'aveva fatta, ed è una curiosità che fa capire quanto oggi nel 2026 gli effetti visivi siano diventati sofisticati, no? Noi spettatori cerchiamo continuamente di individuare cosa sia vero o cosa sia fatto a computer, usato appunto con l'intelligenza artificiale, tutti i meccanismi, i macchinari che oggi ci sono a disposizione. Qui non ci riusciva nemmeno il protagonista. Pensate un po' voi quanto è stato fatto bene. Forse questo è il miglior complimento possibile per chi ha realizzato quella scena: creare un Tom Holland talmente credibile da riuscire a fregare perfino Tom Holland stesso.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ci tengo a ringraziare tutti voi che siete stati presenti. Torno domani se vi va, se vi fa piacere. Solito orario, solito posto, fate i bravi ma non troppo.

0: Radio Café, il est 6h58.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
4: Subaru.
5: Radio Café.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Siete le sorelle Owens?
8: Sì, se amiamo qualcuno muore.
7: Ma dai,
9: a settembre
8: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
8: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
13: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
14: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
15: A me importa.
16: Coyote vs Acme.
17: Idiota!
16: Al cinema dal 2 settembre.
18: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
19: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
20: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
19: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
21: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
22: Amiche per la vita!
19: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista. Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

La musica che ami da sempre è solo qui, Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 8h01.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport. Radio
2: Café. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova un incidente provoca lunghe code tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Traffico regolare sugli altri percorsi del Nord-Est, piove su diverse tratte. Raccomandiamo prudenza anche per il vento forte sul tratto Venezia-Trieste della A4 tra Sistiana e la barriera di Trieste-Lisert. Vi anticipiamo che a causa di lavori, a partire dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domenica, quindi per 48 ore consecutive, resterà chiuso l'allacciamento tra la superstrada Pedemontana Veneta e la A4 Brescia-Padova per chi provenendo da Treviso deve immettersi in A4 in direzione Venezia. E dalle 22 di oggi fino alle 2 del mattino di domani per un cantiere notturno sulla A31 della Val d'Astico resterà chiusa l'entrata di Due Ville in direzione Rovigo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro. Così Donald Trump ha chiuso a Dallas la convention repubblicana, lanciando la volata in vista delle elezioni di metà mandato. Nel suo intervento il presidente USA ha blindato la promessa shock lanciata in apertura dei lavori, un dividendo da $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani. Poi ancora nel suo intervento immigrazione, dazi e la guerra nel Golfo. La vinceremo, a ribadito Trump, e l'Iran non avrà mai l'arma nucleare. E scontro al Senato sulla riforma della legge elettorale. Dopo una mattinata di tensioni, il centrodestra si ricompatta e trova la quadra sulle preferenze. L'Aula dà il via libera all'emendamento unitario della maggioranza che introduce nel testo la possibilità di dare fino a 3 preferenze con un'alternanza di genere, ma a partire dal secondo candidato in lista. Restano infatti i capolista bloccati. Bocciato invece il subemendamento a prima firma del PD Parrini, il primo di tutti quelli analoghi presentati dal campo largo, che puntavano ad eliminare i capilista bloccati e le crocette per esprimere le preferenze. Soddisfazione dalla maggioranza, le preferenze nel voto per il Parlamento mancavano da quasi 35 anni, oggi tornano perché il centrodestra ha scelto di reintrodurle, rivendica la premier Meloni. All'attacco le opposizioni, queste sono preferenze farlocche, è una legge truffa che favorisce la casta. Ma sentiamo prima il capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato, Malan, poi per il PD, Francesco Boccia.
1: Noi, tra un emendamento del Partito Democratico che strumentalmente e non al fine di avercele davvero propone l'introduzione delle preferenze e mantenere gli accordi all'interno della maggioranza che permettono la reintroduzione dal 1992 delle preferenze, noi non abbiamo dubbi e voteremo contro questo emendamento.
2: Ma non la si salva la coscienza, perché la Presidente del Consiglio poteva decidere, scegliendo se perdere la faccia o perdere la legge, ha scelto di perdere la faccia.
0: La BCE, riunita ieri a Berlino, ha deciso di alzare dello 0,25% i tassi di interesse, una misura necessaria, ha spiegato la presidente Lagarde, per contrastare un'inflazione crescente tra i paesi euro. Migliorano però le stime sulla crescita. Sentiamo Nicola De Muro.
3: La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%, portando il tasso base sui depositi al 2,50%, in linea con le attese dei mercati finanziari. La decisione del Consiglio Direttivo giunge in risposta a un'inflazione nell'eurozona risalita al 3,3% ad agosto, spinta dai prezzi energetici e dalle tensioni in Medio Oriente. La presidente Christine Lagarde ha ribadito la determinazione a riportare l'inflazione all'obiettivo del 2% nel medio termine, target che sarà raggiunto, anzi solo sfiorato, secondo gli analisti dell'Istituto di Francoforte, solo nel 2028, anno in cui si prevede un'inflazione al 2,1%. Per quanto riguarda il resto del quadro macroeconomico, Lagarde ha sottolineato la resilienza dell'economia europea. Nonostante le pressioni per i prezzi dell'energia, infatti, le previsioni sul PIL dell'area euro sono state riviste al rialzo. Le nuove stime indicano un'espansione dello 0,9% per il 2026, dell'1,4% per il 2027 e dell'1,5% per il 2028.
0: La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta sulla morte della figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, uno dei simboli della ribellione alle mafie. Denise, 35 anni, si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma. Aveva la stessa età della madre quando fu assassinata dall'Ndrangheta. Il fascicolo, al momento contro ignoti, ipotizza il reato di istigazione al suicidio. Non è facile costituirsi parte civile contro il proprio padre, ma è una scelta di libertà interiore per ripartire con la vita, aveva detto in aula prima di testimoniare contro Carlo Casco al processo per l'omicidio della madre. Profondo il cordoglio di Don Ciotti, presidente di Libera. Qualcosa si è spezzato dentro la sua anima inquieta e sensibile. Perdonaci per non essere riusciti a tenerti qui con noi, le sue parole. Danni e disagi, anche 2 vittime per l'ondata di maltempo che ha investito il centro nord Italia. In provincia di Udine una donna è morta dopo essere rimasta intrappolata con l'auto in un sottopasso invaso dall'acqua. A Sinalunga, nel Senese, un'anziana è stata colpita da una scheggia di vetro mentre cercava di chiudere una finestra durante una tromba d'aria. Problemi anche a Milano, dove le forti piogge hanno provocato il crollo del controsoffitto dell'aula bunker di San Vittore, e a Roma, con alberi caduti, strade allagate e automobilisti soccorsi ai vigili del fuoco. Calcio: dopo le sconfitte di Inter e Napoli, il primo turno di Champions League delle italiane si chiude con due risultati positivi. Il Como cala un poker da sogno davanti al suo pubblico, la Roma torna dalla trasferta turca con un punto prezioso. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
4: Campionato Champions è solo una partita. Il mantra di Fabregas trova conferme sul campo. Non esiste l'emozione della prima volta per il Como, che nel Senigallia in festa liquida 4-1 la pratica Lipsia. Primo tempo dominato nonostante una doppia grande occasione per i tedeschi. Baturina prima e Duvikas poi siglano il vantaggio di due reti, che diventano tre con Diao all'inizio di una ripresa per i lariani più di gestione e qualche sofferenza. Maximovic accorcia per il Lipsia, chiude la pratica Perrone in pieno recupero su assist di Nico Paz, che così scrive il suo nome nel referto della pagina storica del Como. Nella serata del suo ritorno in Champions dopo 7 anni, la Roma incassa un punto a Istanbul in casa del Fenerbahce. Primo tempo di marca giallorossa, la migliore occasione capita al 21esimo a Dybala, ma sul piede sbagliato il destro. Allora ci pensa Cristante con un tracciante da fuori area a portare in vantaggio la Roma. Turchi all'assalto a inizio ripresa, dopo 3 minuti Greenwood inventa l'assist del pareggio per Brown. Morici si divora il possibile vantaggio dei padroni di casa. Da segnalare ancora un rigore prima concesso ai giallorossi, poi annullato dall'intervento del VAR. Finisce 1-1.
0: Ed è tutto, la parte tecnica Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
6: Scendi letto e caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè. L'aroma della buona musica.

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

grandi successi internazionali fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
1: L'anima sta sotto i piedi, però ci ho camminato tanto. Adesso è meglio se ti siedi,

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 9h01.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Radio Caffè.
5: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A28 Porto Gruaro Conegliano code per un incidente tra Cimpello e Pordenone Sud in direzione Conegliano. Sulla A4 Brescia-Padova, risolto l'incidente, permangono lunghe code tra Peschiera del Garda e innesto A22 in direzione Venezia. Sta piovendo su diversi percorsi del nord-est. Sul tratto Venezia-Trieste della A4 segnalato un veicolo fermo tra Villesse e Palmanova in direzione Venezia. Vi anticipiamo che a causa di lavori a partire dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domenica, quindi per due giorni consecutivi, resterà chiuso l'allacciamento tra la superstrada Pedemontana Veneta e la A4 Brescia-Padova per chi proviene da Treviso e deve immettersi in A4 in direzione Venezia. Tutte le informazioni che riguardano viabilità e traffico da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
7: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Buongiorno, io sono Tito Borsa, direttore della newsletter Scomodi Contrasti e questi sono i miei 5 minuti settimanali su Radio Caffè. Si chiama Destructive Scanning, scansione distruttiva, ed è una pratica che sembra essere massiva, operata da aziende che operano nel mercato del digitale e nell'addestramento delle intelligenze artificiali. Cerco di spiegarvelo in modo semplice. Si prendono dei libri, tanti libri, tantissimi libri, gli si taglia la costola così da rendere le pagine dei fogli liberi, pagine che poi vengono scansionate ad altissima velocità. Alla fine, come potete intuire, l'originale cartaceo viene distrutto. La motivazione di questo massacro di milioni di libri è puramente economica. Distruggere il libro per scansionarlo è molto più veloce e a costi molto più bassi rispetto a una scansione non distruttiva. Alcuni librai hanno segnalato delle richieste sospette di migliaia di copie dello stesso titolo, che in questo modo spariscono dal mercato, non esistono più, vengono appunto distrutte. E questa pratica aggira di fatto anche le norme sul diritto d'autore. Secondo un giudice statunitense, rendere digitale un volume fisico che dopo viene distrutto è perfettamente legale, perché di fatto non fa aumentare le copie disponibili di quel libro. Un paradosso legale che permette ad aziende come Anthropic di fare letteralmente a pezzi un patrimonio librario. Qualche settimana fa, su Scomodi Contrasti, ho scritto un articolo sul capitalismo che ha trasformato la vendita in abbonamento, rendendoci così dei debitori perenni. Se vogliamo continuare ad accedere a libri, musica e film, ossia alla cultura, dobbiamo continuare a pagare delle microtransazioni che però potrebbero potenzialmente non avere mai fine. La distruzione di milioni di libri, oltre a essere un gesto simbolico terrificante, è un altro tassello che va a riempire il mosaico della cultura fluida che diventa tutto e niente. Allo stesso tempo possiamo accedere potenzialmente a tutto, ma in realtà non possediamo più nulla, non possiamo più tramandare nulla, non possiamo più avere il controllo sugli oggetti che sono portatori di culture. I libri prima di tutto. Lo scrivevo nell'articolo: se un giorno queste piattaforme decidessero che un film, un album musicale oppure un libro deve scomparire dalla faccia della terra, potranno farlo. E non sarà più possibile, per esempio, comprarne una vecchia copia oppure fotocopiarne il contenuto, come invece si fa ancora con i libri fuori commercio. Se sparissero le copie cartacee dei libri, poi, se tutti i lettori quindi si rivolgessero alle piattaforme che forniscono testi su abbonamento, rimarrebbero come riferimento soltanto le copie digitali, che sono potenzialmente alterabili. Si potrebbero modificare impunemente testi fondamentali senza che nessuno se ne possa accorgere. E il fatto poi che i libri vengano distrutti in nome di un'economicità dei processi di digitalizzazione e di rafforzamento delle intelligenze artificiali è sintomo del completo disinteresse che si ha per oggetti che non sono semplici oggetti di consumo, ma portatori di culture, capaci di sopravvivere a chi li ha acquistati e quindi essere tramandati. I libri rimarranno così soltanto disponibili digitalmente e su abbonamento, oppure attraverso quello che fa addirittura arrabbiare definirlo così, è un vero e proprio patrimonio culturale a uso e consumo dei sistemi di intelligenza artificiale. Questo, purtroppo, sembra il futuro che si sta squadernando di fronte a noi. Bene, con questo è tutto. Io vi saluto e vi do appuntamento alla settimana prossima, sempre su Radio Caffè. Come al solito, vi ricordo di iscrivervi alla newsletter Scomodi Contrasti. Vi basta cercarci su Google.
1: Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport. Radio
2: Gaffè. Ogni giorno ti teniamo compagnia con la più bella musica alla radio.

0: café elegante con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè si ascolta in FM sui 95.3 e con la radio digitale nel blocco 8C di Nord-Est DAB in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.

0: Radio Café, il est 10h03.
1: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti,
1: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Ecco perché. L'offerta termina oggi.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente. Radio Gas.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Gli Stati Uniti si ferma nel ricordo delle vittime dell'11 settembre. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono. 4 aerei furono dirottati da Al-Qaeda causando quasi 3.000 morti. Diverse le commemorazioni in programma oggi. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York. Sono molto preoccupata che abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo. Non stiamo prestando sufficiente attenzione al ritorno di attività terroristiche. Le parole dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. E ieri il comizio del presidente americano ha chiuso a Dallas la 2 giorni della convention repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare andrete all'inferno, ha detto Trump, rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro, le parole di Trump, che poi ha rilanciato la sua promessa shock $5.000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani alle elezioni di metà mandato. Ancora attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino nonostante rinnovati sforzi per trovare una soluzione negoziale. Nella notte droni di Kiev hanno colpito un centro logistico di un colosso dell'e-commerce e una raffineria a Saratov a circa 700 km da Mosca. Almeno 8 i feriti invece nella capitale ucraina per un attacco delle forze di Mosca contro un edificio residenziale. Il Cremlino intanto torna a dettare le richieste per arrivare alla pace, cessione alla Russia delle 4 regioni orientali dell'Ucraina rivendicate, impegno di Kiev a non entrare nella NATO, i paletti ribaditi da Peskov. Ancora maltempo sull'Italia dopo le 2 vittime registrate ieri. Nel Senese un'anziana è morta dopo essere stata colpita dai vetri di una finestra infranta da una tromba d'aria, mentre in Friuli una donna è annegata nell'auto rimasta bloccata in un sottopasso. Danni e disagi a Milano dove il Lambro è esondato nella notte per poi rientrare negli argini, caduti in poche ore fino a 100 mm di pioggia. Violento nubifragio anche a Roma con strade allagate, alberi caduti e pesanti ripercussioni sul traffico. Per oggi la Protezione Civile ha disposto l'allerta arancione per rischio idrogeologico in alcune zone del Friuli Venezia Giulia, allerta gialla invece in 9 regioni, tra cui Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Molise e Campania. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
5: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in 2 misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da 2 servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
4: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

La musica che ami da sempre è solo qui, Radio Caffè.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
2: Radio Caffè. Si sente.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il è 11h02.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora una buona mattinata, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code in direzione Venezia tra Sirmione e Soave a causa del traffico intenso e si rallenta anche all'uscita di Peschiera del Garda provenendo da ambo i sensi. Sul tratto Venezia-Trieste della A4 incolonnamenti per traffico alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia e code anche in entrata allo svincolo di Latisana. Vi anticipiamo che a causa di lavori a partire dalle 21 di oggi fino alle 21 di domenica resterà chiuso l'allacciamento tra la superstrada Pedemontana Veneta e la A4 Brescia-Padova per chi proviene da Treviso e deve immettersi in A4 in direzione Venezia. Inoltre dalle 22 di oggi fino alle 2 del mattino per un cantiere notturno sulla A31 della Valdastico resterà chiusa l'entrata di Due Ville in direzione Rovigo. Infine dalle 2 alle 6 del mattino chiuso per lavori anche lo svincolo di Vicenza Nord in uscita provenendo da Piovene. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Barry in mezzo.
1: Buongiorno.
2: No, ma no, intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Dovreste chiederglielo.
2: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Barry quello che è di Barry. Peputto, Peppino, Peppino.
4: Io lo faccio da un pezzo, smart working. Faccio le stesse cose del bar, però.
5: Non esageriamo, però.
6: Buongiorno, fratelli, sorelle, sbarbati, forze del domani. È l'11 settembre e noi siamo qui al nostro macchiatone fino alle 13 regolarmente su Radio Caffè. Rimanete con noi.
7: Il macchiatone.

Vediamo un po' che si dice sui giornali nazionali. Meloni, tornano le preferenze, scrive il Corriere della Sera, mentre la Repubblica scrive Meloni nella palude. La maggioranza arriva a un passo dal crollo, però è arrivata. Poi c'è la fotonotizia dedicata a Trump, io non dico Trump, scusate, dico Trump. Sull'energia scontro governo industriali, lo scrive La Stampa. Si parla dell'11 settembre anche, si ricorda questa data particolarissima, ricordate che oggi è l'11 settembre. Preferenze e la giravolta di Meloni per affossarle, è il Fatto Quotidiano. Energia, allarme, inflazione, tassi più alti, salasso, mutui, attenzione. E poi c'è Trump anche qui, per un pugno di dollari, Messaggero, preferenze, la maggioranza si blinda. La Verità, cancellati i messaggi tra Vitola e Rannucci, va bene, La Verità parla sempre delle solite cose, scelgono gli italiani, Il Giornale lo scrive, piange il telefono di Sigfrido, invece Il Tempo. A dopo.

andiamo a vedere un po' i giornali locali. È un pezzo che non andiamo in Piemonte. Vediamo un pochino. Il giudice, lo scrive il Corriere di Torino, assumere i rider di Glovo. E poi si parla più che altro, insomma, di questo. Andiamo in Liguria invece, vediamo Orlando, il destino di Cornigliano è all'interno di tutto il gruppo. Poi passando in Campania, preferenze, maggioranza unita. Il Mattino lo scrive, mafia e alta velocità, chiesti 41 arresti e 20 all'archivio, danno milionario. Lo scrive Cronache di Napoli, non so cosa sia successo all'archivio, insomma andrete a vedervela voi, io vi do solamente le dritte. Vediamo un pochino anche in Puglia che succede, il Corriere del Mezzogiorno, via al grande esodo da Natuzzi, e poi Lorena, la tragedia e il dibattito, educare al rispetto, il sì e i limiti. Riecco le preferenze, lo scrive la Gazzetta del Mezzogiorno. Ci manca la Toscana, che è la Sicilia, insomma andiamo a vedere il Tirreno, persi 434 negozi in 6 anni, e il Corriere di Arezzo ha una fotonotizia enorme con scritto il filo sottile che ci unisce. Il Corriere Fiorentino, ancora un ricorso su Sollicciano. Il taglio degli ulivi non era autorizzato, ma la collina ha già cambiato volto, lo scrive sempre il Corriere Fiorentino. L'ultima, andiamo a vedere un po' anche di Sicilia, poco, insomma abbiamo il tempo di capire che cosa succede da quelle parti. Oggi nostra la prima campanella per Aisha, e poi i giornali locali riportano preferenza, al centrodestra si compatta, la Gazzetta del Sud, caccia all'uomo al CEP, spari per i soldi della droga, il Giornale di Sicilia.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 12h01.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È morta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino. Ad annunciarlo il partito da lei fondato, Più Europa, che la ricorda così. È stata una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della nostra storia. Protagonista per oltre 50 anni della vita politica italiana ed europea, Bonino è stata tra le figure storiche del Partito Radicale e ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Più volte parlamentare ed eurodeputata, è stata commissaria europea e ministra degli esteri nel governo Letta. Nel 2015 Emma Bonino aveva annunciato di avere un tumore ai polmoni e nei giorni scorsi era stata ricoverata in gravi condizioni a Roma. Unanime il cordoglio non solo in Italia per la scomparsa di Bonino. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, anche se con storie lontane. Questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso nella vita pubblica della nostra nazione, ha scritto sui social la premier Meloni. Tra i primi a commentare anche Paolo Gentiloni. Ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà e di leader. Voleva sempre cambiare le cose e qualche volta ci è riuscita, il ricordo dell'ex premier. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente del Parlamento europeo Metsola. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono. Era l'11 settembre del 2001 quando 4 aerei furono dirottati dal Qaeda, causando quasi 3.000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York con il sindaco Mamdani. Sono molto preoccupata che abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo. Non stiamo prestando sufficiente attenzione al ritorno di attività terroristiche, le parole dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in Puglia. Un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 9 metri mentre lavorava in un oleificio a Barletta. Si trovava su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause ancora da accertare, è precipitato nel vuoto. L'uomo è deceduto in ospedale, dove era arrivato in condizioni critiche. Sequestrata l'intera area. Calcio al via questa sera, la quarta giornata di Serie A. Alle 20:45 si gioca Venezia-Fiorentina. Allineata al quarto turno anche la Serie B. Oggi 3 gli incontri in programma. Alle 19 Empoli-Arezzo, alle 21 Benevento-Verona e Pisa-Entella. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste, traffico intenso e code in immissione in A23 provenendo da Venezia. Sul tratto Brescia-Padova della 4 ancora rallentamenti all'uscita di Peschiera del Garda provenendo da ambo i sensi. Vi anticipiamo che a causa di lavori notturni dalle 21 di oggi fino alle 5.30 di domattina sulla tangenziale di Mestre resterà chiuso lo svincolo di Miranese in entrata in direzione Milano e in uscita per le provenienze da Trieste. Entrata consigliata Castellana, uscita consigliata Marghera. Inoltre dalle 21.30 alle 5.30 del mattino chiusa per lavori anche l'uscita di Mirano Dolo provenendo da Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

I giornali del Veneto parlano di cronaca locale, elezioni tornano alle preferenze, lo scrive il Gazzettino, e sottopasso allagato, annega nell'auto. Questa è una notizia tristissima, proprio il carabiniere si è buttato, ha provato ma non c'è riuscito. Poi Borca Frana invade il park, Corriere delle Alpi, 3 anni di ricatti e minacce, lo scrive la Tribuna di Treviso, e il prefetto accoglie le richieste di Conte. La zona rossa torna per 4 mesi a Treviso. Colpo in fronte è mafia, quindi l'omicidio dell'albanese trovato in una macchina, lo scrive il Mattino, quindi anche qui le cose si fanno abbastanza spinose. Scuola, via tra pioggia e code, feste di fine vacanza, record di giovani ubriachi, lo scrive l'Arena, pensa un po' te, e la nuova di Venezia Mestre riporta quell'incidente del sottopasso. Corriere del Veneto invece, sottopasso un fiume, annega nell'auto. La riportano un po' tutti questa notizia perché è particolarissima, bisogna stare sempre molto attenti, non bisogna dare mai per scontato che quando piove, insomma, i sottopassi si svuotino perché le pompe potrebbero non funzionare e lì diventa un problema molto serio. A più tardi.

Allora, amici miei cari, dalle notizie che si sentono, poi magari andremo anche a dare un'occhiatina, l'inflazione sta volando, i prezzi si alzano, insomma la BCE fa le sue e noi abbiamo Pontelli. Pontelli, Francesco Pontelli, un economista che insomma è anche un opinionista che spesso vedete in televisione ed è un opinionista che va in onda anche qui da noi. Quindi stamattina faremo due chiacchiere e sentiremo la sua opinione sul tema. Rimanete con noi al macchiatone di oggi, venerdì 11 settembre. Think I forgot to breathe. Did you forget my-

0: Intanto lo saluto, buongiorno e ben ritrovato.
1: Buongiorno Barry e buongiorno ai tuoi radioascoltatori.
0: Allora, è rare ma humanum est, si diceva, no? Se fuori onda così.
1: Sì. Esattamente, è raro humanum est, ma perseverare è diabolico.
0: Infatti, la BCE fa le sue.
1: Questo è un principio che si adatta perfettamente alla strategia adottata nuovamente dalla BCE.
0: Sì. Sì, e che cosa?
1: Esattamente come dopo il Covid, con l'esplosione dei costi energetici e dei costi delle materie prime.
0: Sì.
1: Ora, a seguito delle crisi geopolitiche, in particolar modo quelle legate alla guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti, l'inflazione, i beni primari, l'energia hanno avuto un innalzamento dei prezzi importante. Questo cosa vuol dire?
0: Sì.
1: O meglio, questo cosa ha determinato? Un aumento dell'inflazione. Tuttavia l'inflazione si combatte con l'aumento dei tassi di interesse quando questa esprime un'economia in forte sviluppo e di conseguenza determina un aumento dei prezzi. Viceversa, come dopo il Covid, l'aumento dei prezzi viene determinato da un aumento delle materie prime, di conseguenza siamo di fronte ad una inflazione di importazione o esogena.
0: Quindi?
1: In questo contesto l'aumento dei tassi di interesse non farà che amplificare gli effetti disastrosi appunto dell'inflazione che noi importiamo.
0: Sì. Determina...
1: Per cui ancora una volta la BCE, invece di adottare delle politiche anticicliche, cioè che tendano ad invertire il trend negativo dell'economia, utilizza una classica strategia scolastica, quando invece sarebbe stato molto più opportuno, in assoluta correlazione con le autorità politiche europee, di mantenere invariati i tassi di interesse e spingere tutti gli stati ad abbassare il prelievo fiscale, nello specifico soprattutto nei soprattutto per quanto riguarda i carburanti.
0: Chiaro. Grazie Pontelli, sempre molto preciso nelle sue spiegazioni. Noi ci sentiamo presto, arrivederci.
1: Buona giornata, a presto.

Allora, anche oggi è con noi Francesco Pontelli, parleremo di BCE, di tassi, insomma sentiremo soprattutto la sua opinione, quindi ne parlavamo fuori onda,

Andiamo a vedere qualche giornale di economia. C'è un articolo particolarmente interessante su Italia Oggi. Il professionista può rispondere dei commenti diffamatori pubblicati da terzi sulle proprie pagine online se, conoscendoli, non si attiva tempestivamente per rimuoverli. Social post ad alto rischio, quindi attenzione. Questa cosa poi la trovate all'interno del giornale e sarà interessante capire un po' cosa sta succedendo anche con internet. BCE alza i tassi, rate del mutuo su del 3%, rally petrolifero, vendite su titoli di Stato, lo riporta il Sole 24 Ore. Notizie non bellissime, anzi, però insomma noi le diciamo.

I saluti arrivano puntuali, domani mattina alle 8 siamo qui per un altro macchiatone su Radio Caffè, ma sarà il meglio di, quindi andiamo a riascoltare la settimana, ci inseriamo cose, insomma siamo qui, belli, presenti e contati anche domani mattina che abbiamo le frecce tricolori a Jesolo e andiamo tutti. A domani, ciao ciao ciao!

0: Radio Café, il est 13h01. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Radio Caffè. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Venezia-Trieste, code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisertin in entrambe le direzioni. Traffico tornato regolare sugli altri percorsi del nord-est, prudenza per vento forte tra Sistiana e la barriera di Trieste-Lisert. Vi anticipiamo che a causa di lavori a partire dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domenica, quindi per due giorni consecutivi, resterà chiuso l'allacciamento tra la superstrada Pedemontana Veneta e la A4 Brescia-Padova per chi proviene da Treviso e deve immettersi in A4 in direzione Venezia. E dalle 22 di oggi fino alle 2 del mattino di domani per un cantiere notturno sulla A31 della Val d'Astico resterà chiusa l'entrata di due ville in direzione Rovigo. Poi, dalle 2 alle 6 del mattino, chiuso per lavori anche lo svincolo di Vicenza Nord in uscita provenendo da Piovene. Per tutte le informazioni in tempo reale sulla viabilità da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. È morta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino. Ad annunciarlo il partito da lei fondato, Più Europa, che la ricorda così: è stata una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della nostra storia. Protagonista per oltre 50 anni della vita politica italiana ed europea, Bonino è stata tra le figure storiche del Partito Radicale e ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Più volte parlamentare ed eurodeputata, è stata commissaria europea e ministra degli esteri nel governo Letta. Nel 2015 Emma Bonino aveva annunciato di avere un tumore ai polmoni e nei giorni scorsi era stata ricoverata in gravi condizioni a Roma. Unanime il cordoglio non solo in Italia per la scomparsa di Bonino. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, anche se con storie lontane. Questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso nella vita pubblica della nostra nazione, ha scritto sui social la premier Meloni. Tra i primi a commentare anche Paolo Gentiloni. Ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà e di leader, voleva sempre cambiare le cose e qualche volta ci è riuscita, il ricordo dell'ex premier. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente del Parlamento europeo Metsola. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono. Era l'11 settembre del 2001 quando 4 aerei furono dirottati dal Qaeda, causando quasi 3.000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York con il sindaco Mamdani. Sono molto preoccupata che abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo. Non stiamo prestando sufficiente attenzione al ritorno di attività terroristiche. Le parole dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in Puglia. Un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 9 metri mentre lavorava in un oleificio a Barletta. Si trovava su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause ancora da accertare, è precipitato nel vuoto. L'uomo è deceduto in ospedale, dove era arrivato in condizioni critiche. Sequestrata l'intera area. Calcio al via questa sera la quarta giornata di Serie A. Alle 20:45 si gioca Venezia-Fiorentina. Allineata al quarto turno anche la Serie B. Oggi 3 gli incontri in programma. Alle 19 Empoli-Arezzo, alle 21 Benevento-Verona e Pisa-Entella. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

Stai ascoltando Radio Caffè. Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: lascia che Radio Cafè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Cafè, perché nessun'altra fa di ogni momento il tuo momento.
1: Aspetta un attimo. Radio Cafè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Cafè Local News. Local News.
1: Bentrovati con l'informazione locale di Radio Cafè. Questa mattina, 11 settembre, con la riapertura delle scuole, la rete degli studenti medi di Padova e del Veneto ha portato davanti agli istituti un messaggio chiaro: non c'è più tempo. Le scuole Tito Livio, Fermi e Nievo sono state tappezzate di fogli con questa scritta, anche al Cornaro, Modigliani, Valle e Selvatico sono comparsi striscioni con la frase «Non c'è più tempo, riprendiamoci il presente», un'azione per segnare simbolicamente l'inizio del nuovo anno scolastico e riportare al centro dell'attenzione le condizioni in cui ogni giorno studentesse e studenti vivono la scuola. Con questa azione la rete degli studenti medi apre quindi il nuovo anno di mobilitazione, partendo direttamente dalle scuole e dalle esigenze che emergono al loro interno. Non c'è più tempo non è soltanto uno slogan, ma la volontà di non accettare che le questioni che riguardano gli studenti vengano continuamente rimandate. I poliziotti della squadra mobile di Padova arrestano a Piove di Sacco un 28enne campano che aveva appena messo a segno un colpo con la tecnica del finto appartenente alle forze dell'ordine ai danni di un'anziana di 86 anni. I poliziotti hanno recuperato e restituito alla vittima tutta la refurtiva per un valore di oltre 5.000 euro tra denaro contante, ori e orologi di valore. L'uomo, individuato ancora nei pressi dell'abitazione della vittima, è stato arrestato ed associato alla casa circondariale di Padova, ora a disposizione della Procura della Repubblica di Padova. Il questore Marco Odorisio dichiara: sono odiosi i reati commessi da persone vigliacche che spesso fanno leva sui sentimenti, sugli affetti e talvolta sulla solitudine delle vittime. Dopo l'arresto di un primo truffatore di anziani avvenuto appena 24 ore prima, le volanti della questura di Padova hanno arrestato in flagranza di reato nella zona di Piazza Mazzini un altro specialista di questi odiosi reati, un 33enne originario della provincia di Caserta e pluripregiudicato per reati specifici, che ha tentato di commettere una truffa ai danni di una coppia di anziani rispettivamente di 88 e 84 anni con l'ormai nota tecnica del finto maresciallo, incaricato di comparare i gioielli della moglie della vittima prescelta con quelli rubati nel corso di una presunta rapina avvenuta nelle ore precedenti nei dintorni di Padova ad opera di malviventi. L'uomo riusciva a farsi consegnare i preziosi e si preparava ad allontanarsi con una borsa contenente i gioielli. È stato in quel momento che la vittima, intuendo finalmente il raggiro, ha reagito, riuscendo a strappargli di mano la borsa e a impedirgli di portare a termine il piano. Il 33enne si dava quindi alla fuga verso l'esterno del condominio, ma trovava ad attenderlo gli equipaggi delle volanti, intervenuti in pochi istanti dopo la segnalazione all'113. Gli operatori riuscivano così a bloccarlo e ad assicurarlo alla giustizia. Da ieri la sala operativa del 115 dei Vigili del Fuoco ha gestito circa 35 richieste di intervento a seguito del maltempo che ha interessato il territorio della provincia di Vicenza. Le operazioni di soccorso si sono concentrate principalmente nel comune di Vicenza. Gli interventi hanno riguardato prevalentemente il prosciugamento di aree allagate a seguito delle precipitazioni. Richieste di intervento per analoghe problematiche sono giunte anche dai comuni di Creazzo, Montecchio Maggiore, Altavilla Vicentina. È tutto per questa edizione, ci risentiamo alle prossime. Buona continuazione su Radio Cafè.
0: Radio Cafè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, oggi pomeriggio alle 17.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia si verificano code tra Duino e la barriera di Trieste-Lizard. Attenzione inoltre al vento forte segnalato tra la barriera e Sistiana. Sul passante di Mestre si segnala un veicolo in panne in direzione Milano-Padova nel tratto tra Spinea e il bivio per la A57 tangenziale di Mestre. E proprio sulla tangenziale dalle 21 di questa sera alle 5:30 di domani mattina e ancora nella stessa fascia oraria nelle notti di sabato 12 e domenica 13 settembre verrà chiuso lo svincolo della Miranese in entrata e uscita in direzione Milano per attività di manutenzione dei giunti stradali, come entrata consigliata Castellana, come uscita Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

la sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, il est 15h01.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Radio Gas.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. È morta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino, ad annunciarlo il partito da lei fondato Più Europa, che la ricorda così. È stata una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della nostra storia. Protagonista per oltre 50 anni della vita politica italiana ed europea, Bonino è stata tra le figure storiche del Partito Radicale e ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Più volte parlamentare ed eurodeputata, è stata commissaria europea e ministra degli esteri nel governo Letta. Nel 2015 Emma Bonino aveva annunciato di avere un tumore ai polmoni e nei giorni scorsi era stata ricoverata in gravi condizioni a Roma. Unanime il cordoglio non solo in Italia per la scomparsa di Bonino. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, anche se con storie lontane. Questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso nella vita pubblica della nostra nazione, ha scritto sui social la premier Meloni. Tra i primi a commentare anche Paolo Gentiloni. Ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà e di leader, voleva sempre cambiare le cose e qualche volta ci è riuscita, il ricordo dell'ex premier. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente del Parlamento europeo Metsola. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono, era l'11 settembre del 2001 quando 4 aerei furono dirottati dal Qaeda causando quasi 3.000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York con il sindaco Mamdani. Sono molto preoccupata che abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo. Non stiamo prestando sufficiente attenzione al ritorno di attività terroristiche, le parole dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in Puglia. Un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 9 metri mentre lavorava in un oleificio a Barletta. Si trovava su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause ancora da accertare, è precipitato nel vuoto. L'uomo è deceduto in ospedale dove era arrivato in condizioni critiche. Sequestrata l'intera area. Calcio al via questa sera, la quarta giornata di Serie A. Alle 20:45 si gioca Venezia-Fiorentina. Allineata al quarto turno anche la Serie B. Oggi 3 gli incontri in programma. Alle 19 Empoli-Arezzo, alle 21 Benevento-Verona e Pisa-Entella. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia si verificano code tra Duino e la barriera di Trieste-Lizard. Attenzione inoltre al vento forte segnalato tra la barriera e Sistiana. Sul passante di Mestre si segnala un veicolo in panne in direzione Milano-Padova nel tratto tra Spinea e il bivio per la A57 tangenziale di Mestre. E proprio sulla tangenziale dalle 21 di questa sera alle 5.30 di domani mattina e ancora nella stessa fascia oraria nelle notti di sabato 12 e domenica 13 settembre verrà chiuso lo svincolo della Miranese in entrata e uscita in direzione Milano per attività di manutenzione dei giunti stradali, come entrata consigliata Castellana, come uscita Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè Love Emotion.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love and Motion.

0: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
1: Per tutto il giorno.
0: Sempre e solo su
2: Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Radio Caffè. Si sente la differenza. Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Radio Caffè. Radio Caffè. L'aroma della buona musica.
1: Radio Caffè, il est 15h58.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, traffico in aumento in questo venerdì pomeriggio lungo la nostra rete. Al momento segnaliamo sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti con code in direzione Venezia tra Brescia Ovest e Desenzano e traffico rallentato all'uscita di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Sulla tangenziale di Mestre, code verso Trieste tra Terraglio e la A27. Infine sulla A4 Venezia-Trieste, incolonnamenti alla barriera di Trieste-Lisert in entrambe le direzioni. Sempre per traffico intenso o congestionato, si registrano sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, coda alla barriera di Ugovizza verso l'Austria, e sulla A22, gestita da Autostrada del Brennero, rallentamenti con code anche in questo caso verso l'Austria, tra Verona Nord e San Michele all'Adige. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Strong Survive, un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 17h02.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Cafè Local News. Local News.
1: Bentrovati con l'informazione locale di Radio Cafè. Questa mattina, 11 settembre, con la riapertura delle scuole, la rete degli studenti medi di Padova e del Veneto ha portato davanti agli istituti un messaggio chiaro: non c'è più tempo. Le scuole Tito Livio, Fermi e Nievo sono state tappezzate di fogli con questa scritta, anche al Cornaro, Modigliani, Valle e Selvatico sono comparsi striscioni con la frase «Non c'è più tempo, riprendiamoci il presente», un'azione per segnare simbolicamente l'inizio del nuovo anno scolastico e riportare al centro dell'attenzione le condizioni in cui ogni giorno studentesse e studenti vivono la scuola. Con questa azione la rete degli studenti medi apre quindi il nuovo anno di mobilitazione, partendo direttamente dalle scuole e dalle esigenze che emergono al loro interno. Non c'è più tempo, non è soltanto uno slogan, ma la volontà di non accettare che le questioni che riguardano gli studenti vengano continuamente rimandate. I poliziotti della squadra mobile di Padova arrestano a Piove di Sacco un 28enne campano che aveva appena messo a segno un colpo con la tecnica del finto appartenente alle forze dell'ordine ai danni di un'anziana di 86 anni. I poliziotti hanno recuperato e restituito alla vittima tutta la refurtiva per un valore di oltre 5.000 euro tra denaro contante, ori e orologi di valore. L'uomo, individuato ancora nei pressi dell'abitazione della vittima, è stato arrestato ed associato alla casa circondariale di Padova, ora a disposizione della Procura della Repubblica di Padova. Il questore Marco Odorisio dichiara: sono odiosi reati commessi da persone vigliacche che spesso fanno leva sui sentimenti, sugli affetti e talvolta sulla solitudine delle vittime. Da ieri la sala operativa del 115 dei Vigili del Fuoco ha gestito circa 35 richieste di intervento a seguito del maltempo che ha interessato il territorio della provincia di Vicenza. Le operazioni di soccorso si sono concentrate principalmente nel comune di Vicenza. Gli interventi hanno riguardato prevalentemente il prosciugamento di aree allagate a seguito delle precipitazioni. Richieste di intervento per analoghe problematiche sono giunte anche dai comuni di Creazzo, Montecchio Maggiore, Altavilla Vicentina. Domenica 13 settembre nel cortile di Palazzo Moroni la musica non sarà soltanto da ascoltare, sarà un modo per costruire insieme una nuova casa del bambino. L'orchestra giovanile Diego Valeri e il coro Mani Bianche del Veneto insieme per sostenere l'hospice pediatrico La Nuova Casa del Bambino. Ingresso gratuito, ogni donazione dei cittadini avrà valore doppio e contribuirà a trasformare un sogno in realtà. Obiettivo finale, la raccolta di 150.000 euro. Si è tenuta ieri nell'ambito del Venice Production Bridge all'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, l'anteprima del cortometraggio Al di sopra di ogni sospetto, ne alla presenza del capo della polizia prefetto Vittorio Pisani, del prefetto Diego Parente, del prefetto di Venezia Darko Pellos, del questore Antonio Sbordone e del direttore dell'ufficio comunicazione istituzionale Domenico Cerbone. Il cortometraggio, dedicato al tema della violenza domestica, conferma l'impegno della Polizia di Stato nel contrasto alla violenza di genere e la scelta di avvalersi di ogni strumento di comunicazione, dal linguaggio cinematografico ai canali digitali, per raggiungere un pubblico sempre più ampio e trasversale. Poco dopo le ore 5 di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti in Viale del Sole, nel comune di Vicenza, per un incidente che ha coinvolto un'autovettura uscita autonomamente dalla sede stradale. A seguito dell'impatto, il veicolo ha danneggiato alcuni elementi di cartellonistica stradale e pubblicitaria. Le tre persone a bordo del veicolo sono state affidate alle cure del personale sanitario del 118 intervenuto sul posto, presenti anche gli agenti della Polizia di Stato per gli accertamenti necessari alla ricostruzione della dinamica dell'incidente. È tutto per questa edizione, ci risentiamo alle prossime. Buona continuazione su Radio Cafè.
0: Radio Cafè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale questa sera alle 20.
3: La musica più elegante e raffinata di sempre. La ascolti tutti i giorni.
4: Per tutto il giorno.
3: Sempre e solo su
5: Radio Cafè.
6: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buon pomeriggio. Sulla A4 Brescia-Padova si verificano, per traffico intenso, rallentamenti con code verso Venezia tra Brescia Ovest e Desenzano e verso Milano tra Desenzano e Brescia Est. Traffico intenso anche sulla A4 Venezia-Padova con code verso Trieste tra il bivio per la A13 e quello per la tangenziale di Mestre, nonché sulla stessa tangenziale di Mestre. Qui si segnalano code verso Milano tra Miranese e Marghera e verso Trieste tra Terraglio e la A27. Lungo la A4 Venezia-Trieste si viaggia a rilento verso Venezia tra San Stino di Livenza e Cessalto a causa di un mezzo pesante in panne. Inoltre attenzione al vento forte lungo il tratto tra la barriera di Trieste-Lizard e Sistiana. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
4: Stai ascoltando Radio Caffè.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.
1: Tell me quando, quando, quando.

0: Radio Café, il est 18h01.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalpha, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalpha, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, archiviata la prima giornata di Champions League, ritorna alla Serie A. Alle 20:45 Venezia e Fiorentina aprono la quarta giornata. Sulla panchina viola, al via la seconda avventura di mister Vanoli, subentrato a Grosso e grande ex della gara. Domani il turno prosegue con Genoa Frosinone, Lazio Milan e Atalanta Cagliari. Alla vigilia del big match dell'Olimpico, Amorim spende parole al miele per Gattuso: è una leggenda e un esempio per la nostra squadra. Il tempo dei grandi campioni rossoneri è completamente diverso, ma nessuno deve dimenticare di giocare per il Milan. Dall'altra parte il tecnico biancoceleste non ha parlato in conferenza, ma i microfoni di DAZN rivela che sogna di vedere l'Olimpico pieno. Da subito aggiunge: avevo parlato di elmetto e impegno, continuiamo su questa strada. Serie B, alle 19 si apre il quarto turno con Empoli Arezzo, alle 21 altre due sfide, in campo Pisa Virtus Entella e Benevento Verona. Voltiamo pagina, europei maschili di volley, comincia alla grande il cammino dell'Italia di Fefe De Giorgi, 3-0 contro la Svezia sotto lo sguardo del presidente Mattarella. Linea a Gerardo De Vivo.
1: Piazza Plebiscito, lo spazio delle feste di popolo nel centro della città, quello dei grandi concerti, un'arena naturale trasformata per una notte in un campo da pallavolo, e la pioggia, in attesa secondo le previsioni, si è presentata così in Napoli ad accogliere gli azzurri campioni del mondo a caccia del titolo europeo. In tribuna, nel posto d'onore tra i 6.000 spettatori, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come 2 anni fa nella cerimonia inaugurale ai Giochi di Parigi, la pioggia non lo distoglie dalla passione per lo sport. Resta al suo posto col tifo composto per gli azzurri, che dopo l'inizio ritardato per la pioggia, l'interruzione del primo set per lo stesso motivo, portano a termine il match con un netto 3-0 sulla Svezia. Riassume tutto del debutto l'opposto azzurro, Yuri Romanò.
2: Sapere che c'era il presidente, entrare con 6.000-7.000 persone, veramente emozionante, ce lo porteremo dentro per sempre.
1: Oggi il trasferimento a Modena, sede delle altre gare del girone. Domani la Grecia, poi Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia.
0: Siamo ai motori, Formula 1, doppietta Mercedes nella prima sessione di libere sul nuovo circuito cittadino di Madrid. Il miglior tempo è di Russell, seguito da Kimi Antonelli. Il leader del mondiale, dopo il capolavoro di Monza, rimane concentrato sul proseguo della stagione. Lo ascoltiamo a Sky.
3: So come le situazioni possono cambiare velocemente, problemi tecnici oppure magari anche qualche errore, sai. Sono cose che possono succedere. Ovviamente, tocchiamoci perché per scaramanzia, però ovviamente speriamo che non succedano queste cose. Però in ogni caso, sai, non ci voglio pensare, voglio pensare a fare del mio meglio, pensare a fare il massimo ogni volta che vado in macchina, cercare di sfruttare ogni singola occasione, ogni singola opportunità. E poi dopo si vedrà dove arriviamo a fine anno.
0: Dietro le frecce d'argento i due Ferrari, Leclerc e Hamilton, dalle 17 piloti in pista con la seconda sessione di libere. Domani alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. MotoGP, Gran Premio di San Marino, Bezzecchi risponde a Marquez: suo il miglior tempo nelle prequalifiche. Dovranno passare dal Q1 Bastianini, primo degli esclusi, Fernandez, Aldeguer, Quartararo e Bagnaia, in difficoltà sin dalla prima sessione di libere. Domani FP2, qualifiche sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Tennis, US Open, grande attesa per le semifinali del torneo americano. Dalle 21 il tedesco Sasha Zverev sfida il russo Karen Khachanov. Nella notte spazio all'altra sfida tra gli statunitensi Francis Tiafo e Ben Shelton. Quest'ultimo ha eliminato Alcaraz nei quarti. In palio la finale di domenica a New York, domani invece quella femminile tra Sabalenka e Rybakina. In chiusura l'atletica a Budapest, la prima delle 3 serate degli Ultimate Championship, appuntamento che chiude la stagione. In pista e in pedana gli olimpionici di Parigi, i campioni del mondo in carica, i migliori del ranking. Tra gli azzurri in gara Gianmarco Tamberi, Marcel Jacobs e Larissa Iapichino. Ed è tutto dallo sport.
4: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, è stato già risolto l'incidente segnalato in precedenza sulla A4 Venezia-Padova. In direzione Trieste permangono però code tra Padova Ovest e la tangenziale di Mestre. Sempre sulla A4 Venezia-Padova segnaliamo anche rallentamenti per traffico intenso in direzione Milano tra la tangenziale di Mestre e la A13. Ci spostiamo però proprio sulla tangenziale di Mestre, dove per traffico intenso si viaggia in colonna verso Trieste tra Terraglio e la A27. Per traffico intenso segnaliamo poi sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti con code verso Venezia tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda, nonché rallentamenti verso Milano tra Somma Campania e Brescia Est e in uscita Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Infine code per traffico intenso anche in uscita al casello di Porto Gruaro della A28 Porto Gruaro-Conegliano per chi proviene da Conegliano. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate la gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè. Si sente la differenza.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Radio Café, il est 19h01.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Radio Café. Aspetta un attimo.

0: Un Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti sulla A4 Brescia-Padova. Si sono verificati negli ultimi minuti due distinti incidenti che stanno causando code verso Venezia tra Brescia Est e Desenzano e verso Milano tra Montebello e Soave San Bonifacio. Per traffico intenso permangono invece code in direzione Trieste sulla A4 Venezia-Padova tra Padova Est e la tangenziale di Mestre e sulla stessa tangenziale di Mestre tra Castellana e la A27. Chiudiamo informandovi che per lavori dalle 21 di oggi alle 21 di domenica l'interconnessione tra la superstrada Pedemontana Veneta e la A4 Brescia-Padova sarà chiusa per chi proviene da Treviso e viaggia verso Venezia. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Ogni momento ha la sua musica. Quella giusta non alza la voce, ti prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto viene.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè. Radio
1: Caffè. Le coperte una lettera che ti ho lasciato e tu non trovi il modo per leggerla. Yeah, yeah.

0: Radio Café, il est 19h58. Radio Café, il est 19h.
1: Non vedi l'ora
0: Radio
1: di
0: Café,
1: tornare ad allenarti.
0: Il è 19h58.
1: Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi. Con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Radio Café.
3: Radio Café, Local News.
2: Local News.
4: Bentrovati con l'informazione locale di Radio Café. Questa mattina, 11 settembre, con la riapertura delle scuole, la rete degli studenti medi di Padova e del Veneto ha portato davanti agli istituti un messaggio chiaro: non c'è più tempo. Le scuole Tito Livio, Fermi e Nievo sono state tappezzate di fogli con questa scritta, anche al Cornaro, Modigliani, Valle e Selvatico sono comparsi striscioni con la frase «Non c'è più tempo, riprendiamoci il presente», un'azione per segnare simbolicamente l'inizio del nuovo anno scolastico e riportare al centro dell'attenzione le condizioni in cui ogni giorno studentesse e studenti vivono la scuola. Con questa azione la rete degli studenti medi apre quindi il nuovo anno di mobilitazione, partendo direttamente dalle scuole e dalle esigenze che emergono al loro interno. Non c'è più tempo, non è soltanto uno slogan, ma la volontà di non accettare che le questioni che riguardano gli studenti vengano continuamente rimandate. I carabinieri del NORM, sezione radiomobile della Compagnia di Padova, hanno arrestato in flagranza di reato un 18enne di origine nordafricana, regolare e domiciliato a Borgoricco, poiché ritenuto responsabile, secondo l'ipotesi accusatoria, del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio e in transito in via Gozzi, sono stati attirati dallo strano comportamento di due giovani che viaggiavano a bordo di un monopattino elettrico e che, alla vista della gazzella, hanno accelerato repentinamente nel maldestro tentativo di sottrarsi al controllo. Prontamente inseguiti e raggiunti, i due sono stati bloccati. Il passeggero, un giovane di 18 anni, ha cercato di fuggire a piedi lanciando a terra un involucro rivestito di carte di colore giallo. Tempestivamente recuperato dai militari, il panetto è risultato contenere 102 grammi di hashish che è stato contestualmente sequestrato. Il giovane è stato trattenuto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. L'arresto è stato convalidato dal giudice nel corso dell'udienza svoltasi questa mattina. Domenica 13 settembre, nel cortile di Palazzo Moroni, la musica non sarà soltanto da ascoltare, sarà un modo per costruire insieme una nuova casa del bambino. L'orchestra giovanile Diego Valeri e il coro Mani Bianche del Veneto insieme per sostenere l'hospice pediatrico, la nuova casa del bambino. Ingresso gratuito, ogni donazione dei cittadini avrà valore doppio e contribuirà a trasformare un sogno in realtà. Obiettivo finale, la raccolta di 150.000 euro. Si è tenuta ieri, nell'ambito del Venice Production Bridge, all'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, l'anteprima del cortometraggio Al di sopra di ogni sospetto, ne alla presenza del capo della polizia prefetto Vittorio Pisani, del prefetto Diego Parente, del prefetto di Venezia Darko Pellos, del questore Antonio Sbordone e del direttore dell'ufficio comunicazione istituzionale Domenico Cerbone. Il cortometraggio, dedicato al tema della violenza domestica, conferma l'impegno della Polizia di Stato nel contrasto alla violenza di genere e la scelta di avvalersi di ogni strumento di comunicazione, dal linguaggio cinematografico ai canali digitali, per raggiungere un pubblico sempre più ampio e trasversale. Poco dopo le ore 5 di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti in Viale del Sole, nel comune di Vicenza, per un incidente che ha coinvolto un'autovettura uscita autonomamente dalla sede stradale. A seguito dell'impatto, il veicolo ha danneggiato alcuni elementi di cartellonistica stradale e pubblicitaria. Le tre persone a bordo del veicolo sono state affidate alle cure del personale sanitario del 118 intervenuto sul posto, presenti anche gli agenti della Polizia di Stato per gli accertamenti necessari alla ricostruzione della dinamica dell'incidente. È tutto per questa edizione, ci risentiamo alle prossime. Buona continuazione su Radio Café.
3: Radio Café, Local News.
5: Prossimo appuntamento con informazione locale, lunedì pomeriggio alle 14.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, sulla A4 Brescia-Padova si viaggia in colonna in direzione Milano tra Desenzano e Brescia Est a causa di un incidente. In direzione Venezia si registrano invece rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda dovuti a traffico intenso. Per traffico intenso permangono poi incolonnamenti sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Passiamo quindi ai lavori in programma questa notte. Tra le 21.30 e le 5.30 sulla tangenziale di Mestre verrà chiusa l'uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Trieste, mentre dalle 22 alle 2 sulla A31 della Val d'Astico chiuderà l'entrata di Due Ville verso Rovigo. Infine ricordiamo che dalle 21 di oggi alle 21 di domenica l'interconnessione tra la superstrada Pedemontana Veneta e la A4 Brescia-Padova sarà chiusa per chi proviene da Treviso e viaggia verso Venezia. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

Stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento. Radio Caffè.
1: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.
2: Per farti felice.
1: Per farti felice.

0: Radio Café. Si sente la differenza.
1: Radio Café, il est 21h03.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Radio Gas.
6: Buonasera da Alessandro Cisilin. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Il messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a 78 anni a Roma della storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa. Il 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza. Il messaggio della presidente dell'Euroassemblea Metsola. In politica per mezzo secolo è stata al centro delle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti fondamentali. Sentiamo Cristina Scarpa.
7: Storica militante radicale, paladina dei diritti civili, ma anche commissaria europea, ministra, fondatrice di partiti. Emma Bonino è stata protagonista degli ultimi 50 anni di storia italiana. Nata a Bra, in provincia di Cuneo, nel 1948, la prima battaglia è quella per legalizzare l'interruzione volontaria di gravidanza. Nel 1975 si autodenuncia e finisce in carcere per procurato aborto, ma nel 1978 arrivano la vittoria al referendum e la legge 194 che difenderà per tutta la vita. Nel 1976 l'ingresso alla Camera, eletta con i primi radicali, nasce il sodalizio quarantennale con Marco Pannella. Tra gli anni 80 e 90 fonda iniziative di respiro internazionale contro lo sterminio per fame e per la giustizia, una battaglia questa che avvicina i radicali a Forza Italia. Nel 1995 Berlusconi la nomina commissario europeo, si occuperà di consumatori, pesca e soprattutto, forse più nelle sue carte, di aiuti umanitari negli anni della guerra dell'ex Jugoslavia. Nel 1999 per la prima volta si parla di una sua candidatura al Quirinale. Non ce la farà, né allora né mai, ma alle successive europee il boom della lista che porta il suo nome la porterà a Strasburgo. Nel 2006, dopo alcuni anni al Cairo per studiare l'arabo, torna alla Camera con Prodi, che la sceglie come ministro per le politiche europee. Due anni dopo è eletta al Senato. Nel 2013 Enrico Letta la vuole ministro degli affari esteri, ma dura meno di un anno. A inizio 2018 nasce la sua ultima creatura politica, Più Europa. Malata di tumore al polmone dal 2015, negli anni subisce diversi ricoveri. Due anni fa la visita forse più inaspettata, quella di Papa Francesco, suggellata da una foto storica, loro due in sedia a rotelle a conversare tra le piante del terrazzo.
6: E non rinunciamo a sognare e ad amare, diceva Bonino in una lettera agli elettori alla vigilia dell'ultima tornata per le politiche del 2022.
8: Cari elettrici, cari elettori, sono io, Emma Bonino. Ho qualcosa da dirvi. Proprio ora che salvare tutto quello per cui abbiamo lottato insieme sembra impossibile. Oggi voglio dirvi una cosa importante. Niente è impossibile quando l'Italia fa l'Italia. So che siete preoccupati, sfiduciati, ma non è questo il momento di chiuderci e rinunciare a sognare. Anzi, ve lo dico con il cuore, è tempo di crescere, di guardare avanti investendo su ciò che abbiamo di più caro, il nostro futuro, di liberare il talento che si fa impresa, di amare senza paura.
6: E Palazzo Chigi fa sapere che lunedì mattina alle 10 il Consiglio dei Ministri delibererà i funerali di Stato per Bonino e anche per l'ex ministro Raffaele Costa, scomparso all'età di 90 anni, eletto in Parlamento per la prima volta già nel 76 col Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale. Negli anni 90 è stato 4 volte ministro nei governi Amato, Ciampi e Berlusconi. E ora andiamo negli Stati Uniti per la ricorrenza dei 25 anni dal terribile attentato. Alessio Galea.
9: A Ground Zero inizia sulle note di Bach e del violoncellista Yo-Yo Ma la lettura dei nomi delle quasi 3.000 vittime degli attentati dell'11 settembre a 25 anni degli attacchi che sconvolsero gli Stati Uniti e il mondo.
10: Joseph Angelini Sr., Mary Lynn Edwards Angel.
9: Gli aerei dirottati dai terroristi di Al-Qaeda, i primi due entrarono come lame nelle torri gemelle, un terzo contro il Pentagono, il quarto diretto Washington, precipitò in Pennsylvania dopo la rivolta dei passeggeri. Minuti di terrore, un bivio della storia, la commemorazione solenne a Ground Zero con il vicepresidente J.D. Vance e i quattro ex presidenti viventi, Bush, Biden, Obama, Clinton. Trump ha parlato invece alla cerimonia del Pentagono in un discorso in cui ha cucito passato e presente.
11: Never, ever forget.
9: Non dimenticheremo mai, per questo combattiamo oggi, non abbiamo scelta, combattiamo per vincere, ha scandito. E tra le immagini delle commemorazioni, le 2753 sedie vuote esposte a Bryant Park, una per ogni vita persa negli attacchi dell'11 settembre al World Trade Center.
6: Nuova drammatica svolta in Medio Oriente: gli Houthi dello Yemen, ribelli filo-iraniani, hanno preso il controllo dell'area di Bab el-Mandeb, cruciale per il passaggio sul Mar Rosso. Si segnalano nell'area ancora lanci missilistici con le forze filo-saudite e il principe Bin Salman ha chiesto al presidente americano Trump di attaccare gli Houthi, che intanto ricevono i complimenti di Teheran e l'assicurano sul permanere della libera circolazione navale con l'eccezione delle navi di Riyadh. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
0: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, sulla A4 Brescia-Padova si viaggia in colonna in direzione Milano tra Desenzano e Brescia Est a causa di un incidente. In direzione Venezia si registrano invece rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda dovuti a traffico intenso. Per traffico intenso permangono poi incolonnamenti sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Passiamo quindi ai lavori in programma questa notte. Tra le 21.30 e le 5.30 sulla tangenziale di Mestre verrà chiusa l'uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Trieste, mentre dalle 22 alle 2 sulla A31 della Val d'Astico chiuderà l'entrata di Due Ville verso Rovigo. Infine ricordiamo che dalle 21 di oggi alle 21 di domenica l'interconnessione tra la superstrada Pedemontana Veneta e la A4 Brescia-Padova sarà chiusa per chi proviene da Treviso e viaggia verso Venezia. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè. Emozioni e ritmi lontani.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè. Emozioni e ritmi lontani.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Stai ascoltando Bossa e Caffè. Suoni, aromi e ritmi lontani.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben trovati all'ascolto. Spostamenti regolari sulle tratte in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi informiamo che per lavori a partire dalle 21 di questa sera, venerdì 11 e fino alle 21 di domenica 13 settembre, sarà chiuso l'allacciamento tra la superstrada Pedemontana Veneta e l'A4 per chi proviene da Treviso e si mette in A4 con direzione Venezia. Sempre per lavori, inoltre, sulla tangenziale di Mestre, dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domani verrà chiuso lo svincolo di uscita della stazione di Mirano Dolo per chi proviene da Trieste. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.